0: tell me you love me.
1: Hey Marie.
0: Hey Marie.
1: Hey Sammy, come here boy. Where Marie? Where Marie? Where Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fama de me. Fama de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono? Ci pensa per te.